0: Descend 1000 and proceed direct to waypoint Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi,
1: Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi,
2: Corgi,
0: Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Corgi, Expect Zulu 34 right, arrival Ruta Tango,
2: right,
1: 426. Roger, cabin 520, just come first, okay, no?
0: 250,
1: Roger, cross the Kuri
0: 950, 250, 1171.
3: Business subsidy
0: 2500.
1: Japan Air 408,
4: Japan Air 708, Japan Air 1000. Direct Venus, Japan Air 708.